troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz,

all is better than jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do-da-do-da, do-da, do-da.

così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.

se balle, chissà. Tu da tu da tu da tu da tu da tu da. 2000 enigmi nel jazz.